0: Green Green Grass al Dalodo, Bonjour, Gbira, Jamie Terreno e non è con Bay Breakfast.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Senza a bel weekend, Palessa, o Naslo Arrokna Fein, Wayne, Yurina, Kemua, Intis, Kemua, Intach, ma Dinja Hafna a Iktar Milli Ahna Ahna o Shekterin.
2: Ecco.
0: Dinja il
2: Bay. Hafna fun facts.
0: Ecco.
3: This is